0: Thank you. Next song.
1: È ora dei Nu. Popolo Corso per l'ultima volta. Dimmi che tu sì. A voce rivolta.